0: Nakamura Tasha. Pulla sita pulla machine Nakamura Tasha.
1: Aye, me tasa ahe tasa. Chala tasel tar basa. Me tasa ahe tasa chala tasel tar basa.
2: Baka bua.